Fumsba, fumsbava, fumsbava te, fumsba, fumsbava, fumsbava te te u, ratatatatatatatatata, rinsikitabibi hinskermu, fumsba, fumsbava, fumsbava te.